0: 气看过了，这个饭哦才刚刚放下去，一定不好吃。有不做生意哦，做生意都是这样乱七八糟啦。
1: 都这么想吗？

0: 无论你怎么修改基因，历史都是不会改变的。
1: 我知道，我只要他最后的记忆，不是孤单的。

以为你。

没有人比我更懂你，我会是你身边的那个谁。就在今天，不再放开手。

12.30 aquí en YouTube.

0: 在哪里。
1: 我真的好想你。
0: 我终于

明天就是第三周，第三周能不能坚持下去，我心里真的没底。反正大不了就给大家发100块钱红包嘛，对不对？有什么大不了的？

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che introduce per la prima volta una regolamentazione federale dell'intelligenza artificiale, imponendo ai produttori di modelli avanzati di sottoporli a un esame di sicurezza delle autorità federali 30 giorni prima del lancio sul mercato. La misura, su base volontaria, rappresenta un compromesso faticoso maturato dopo mesi di tensioni tra diverse fazioni interne all'amministrazione e l'industria tecnologica della Silicon Valley. La firma è avvenuta in forma riservata, senza cerimonie né dichiarazioni pubbliche, a differenza di quanto inizialmente previsto per il 21 maggio, quando Trump aveva annullato all'ultimo momento un evento solenne con i vertici delle grandi aziende tecnologiche. Il consigliere tecnologico presidenziale David Sachs si era opposto alla regolamentazione sostenendo che avrebbe penalizzato le imprese americane rispetto a quelle cinesi. Il compromesso finale ha ridotto il periodo di controllo preventivo dai 90 giorni inizialmente proposti a 30, una soluzione accettata dopo le insistenze del direttore della cybersecurity Sean Cairncross e del segretario

al Tesoro Scott Bessent, preoccupato per la vulnerabilità dei sistemi bancari e finanziari di fronte ai nuovi modelli di intelligenza artificiale. La decisione segna un'inversione di rotta per Trump, che eletto con il forte sostegno dell'industria tecnologica aveva promesso di non regolamentare il settore e aveva cancellato gli ordini esecutivi del predecessore Joe Biden in materia. La questione aveva subito un'accelerazione dopo che Anthropic aveva rivelato di aver sviluppato un modello specializzato nell'analisi dei codici informatici capace di individuare falle in qualsiasi sistema di sicurezza, rendendo evidente la necessità di una supervisione pubblica. La rivolta di numerosi stati americani, sia democratici sia repubblicani, che avevano iniziato a imporre vincoli locali alle aziende tecnologiche, aveva ulteriormente spinto l'amministrazione verso una normativa federale.

La società di intelligenza artificiale Anthropic, creatrice del sistema Claude, ha depositato la documentazione riservata presso le autorità federali di regolamentazione finanziaria in preparazione della vendita delle proprie azioni al pubblico. L'operazione si preannuncia come uno dei debutti borsistici più rilevanti dell'anno, insieme a quelli di SpaceX e OpenAI, con analisti che prevedono valutazioni nell'ordine dei 1.000 miliardi di dollari per ciascuna delle tre società. SpaceX aveva depositato la propria documentazione in aprile, mentre OpenAI dovrebbe seguire a breve. La società fondata nel 2021 da ex membri di OpenAI preoccupati per la sicurezza della tecnologia non ha ancora determinato il numero di azioni da vendere né il prezzo. La settimana precedente aveva raccolto 65 miliardi di dollari da investitori privati in un'operazione che aveva portato la sua valutazione complessiva a 965 miliardi. Analisti del settore finanziario hanno definito il deposito della documentazione come l'apertura delle cataratte per il mercato delle offerte pubbliche iniziali, rimasto relativamente dormiente negli ultimi anni. I margini di profitto della società rappresenteranno un indicatore cruciale per la salute dell'intero settore dell'intelligenza artificiale quando i dettagli finanziari verranno resi pubblici prima della vendita delle azioni. Il fondatore e amministratore delegato Dario Amodei è noto per le sue riflessioni sulla trasformazione che l'intelligenza artificiale potrebbe imprimere alla società e per i suoi avvertimenti sulle possibili perturbazioni nel mercato del lavoro. La società era stata coinvolta in un aspro confronto con il Pentagono riguardo alla richiesta di Amodei di proibire ai militari l'uso del sistema Claude per alimentare armi completamente autonome o condurre sorveglianza di massa sui cittadini americani. L'amministrazione Trump aveva reagito dichiarando la società una minaccia alla sicurezza nazionale, ma Anthropic aveva trasformato la controversia in un vantaggio reputazionale.

L'Unione Europea sta adottando nuove norme rigorose in materia di richieste d'asilo, inasprendo i controlli alle frontiere, accelerando le deportazioni, aumentando i tempi di detenzione e muovendosi verso l'impiego di tattiche simili a quelle dell'amministrazione Trump per scoraggiare gli arrivi. Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, che entrerà in vigore il 12 giugno, imporrà misure più severe, tra cui procedure accelerate per l'esame delle domande e le espulsioni. Provvedimenti ancora più restrittivi attualmente in fase di elaborazione potrebbero aprire la strada a retate sul modello di quelle dell'Agenzia statunitense per l'immigrazione, a rimpatri verso paesi come l'Afghanistan guidato dai talebani e a deportazioni verso nazioni terze. Il ministro dell'interno italiano Matteo Piantedosi ha sottolineato che l'Europa sta cambiando approccio, passando dalla gestione emergenziale basata sull'ideologia a regole comuni e controllo delle frontiere. Le politiche nazionali già in vigore hanno contribuito a ridurre i flussi migratori, con gli attraversamenti irregolari diminuiti del 40% nei primi tre mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e le domande di asilo in febbraio scese ai livelli più bassi dal 2020. Il complesso pacchetto normativo prevede nuovi controlli alle frontiere esterne dell'Unione, inclusa la raccolta di dati biometrici per tracciare i migranti nel territorio comunitario. L'Unione si trova inoltre nelle fasi finali dell'approvazione di un controverso piano che consentirebbe la creazione di centri di rimpatrio in paesi extraeuropei, dove trasferire i migranti la cui domanda d'asilo è stata respinta. Organizzazioni per i diritti umani hanno espresso forte preoccupazione, avvertendo che le nuove misure potrebbero trasformare in realtà il concetto di un'Europa fortezza e che il sistema incentiverebbe la profilazione tecnologica e la detenzione arbitraria, inclusa quella di famiglie con bambini.

Pechino ha annunciato pattugliamenti di polizia marittima nelle acque a est di Taiwan come ritorsione contro la decisione di Giappone e Filippine di avviare negoziati per la delimitazione dei confini marittimi. Una formazione guidata dalla nave Daishan della Guardia Costiera cinese ha condotto le operazioni di pattugliamento, definite conformi alla legge. Il portavoce della Guardia Costiera cinese Zhang Lue ha descritto l'azione come una misura necessaria in risposta all'annuncio unilaterale di Tokyo e Manila, che a giudizio di Pechino viola gravemente la sovranità territoriale e i diritti marittimi della Cina. Le autorità cinesi hanno intimato a Giappone e Filippine di cessare immediatamente tutte le azioni ritenute illegali e hanno annunciato il rafforzamento del controllo e della gestione delle acque interessate. L'iniziativa diplomatica tra Tokyo e Manila era scaturita da un vertice tra il primo ministro giapponese Sanae Takaichi e il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr., al termine del quale i due paesi avevano concordato di avviare negoziati formali per delimitare la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale. Pechino aveva immediatamente

presentato proteste formali a entrambe le capitali, definendo i colloqui annunciati completamente illegali, nulli e privi di qualsiasi effetto. La zona di potenziale sovrapposizione delle rivendicazioni si trova a sud-ovest delle isole Ryukyu giapponesi e a nord delle isole Batam filippine, in un'area situata proprio a est di Taiwan. Ricercatori dell'Accademia Cinese delle Scienze Sociali hanno sostenuto che la zona

L'organo ufficiale del Partito Comunista Cinese, il Quotidiano del Popolo, ha descritto l'intelligenza artificiale come una nuova frontiera per la cooperazione tra Cina e Stati Uniti, fornendo una delle articolazioni più esplicite di come Pechino concepisca il ruolo della tecnologia nelle relazioni bilaterali. Il commento è stato pubblicato a seguito degli accordi raggiunti durante la visita del presidente statunitense Donald Trump in Cina il mese scorso, quando i due leader avevano discusso di intelligenza artificiale e concordato l'istituzione di un meccanismo di dialogo governativo sulla tecnologia. L'editoriale ha sostenuto che il mondo non desidera assistere alla creazione di una cortina di ferro dell'intelligenza artificiale né a tentativi di suddividere la tecnologia in sfere di influenza rivali. Secondo il commento, l'intelligenza artificiale dovrebbe rimanere un ambito in cui

competizione e cooperazione coesistono, anziché diventare un ulteriore fronte nel più ampio disaccoppiamento tecnologico. Le due maggiori potenze nel campo dell'intelligenza artificiale dovrebbero collaborare per promuovere lo sviluppo e la governance della tecnologia, condividendo ampi interessi comuni nel garantire che essa serva l'umanità e lo sviluppo globale. L'intesa sul dialogo bilaterale annunciata il 19 maggio si concentrava sulla necessità di scambi costruttivi, ma le due parti hanno inquadrato l'iniziativa in modo differente. Mentre Pechino ha progressivamente presentato il dialogo come piattaforma per cooperazione e governance, Trump aveva dichiarato di aver discusso di protezioni e che gli Stati Uniti erano largamente in testa nella tecnologia. Il segretario al Tesoro Scott Bessent aveva sottolineato che la possibilità di condurre discussioni proficue con la Cina derivava proprio dalla posizione di leadership americana. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno continuato a limitare l'accesso cinese alle tecnologie più avanzate, intervenendo per chiudere una scappatoia che consentiva alle filiali estere di aziende cinesi di ottenere i chip più avanzati di Nvidia senza licenza.

Un gruppo di ricercatori cinesi ha pubblicato uno studio pionieristico che propone il primo quadro sistematico per identificare le tecnologie nazionali che potrebbero giustificare restrizioni all'esportazione, producendo un elenco di 63 tecnologie considerate strategicamente sensibili o globalmente competitive. La ricerca, apparsa inizialmente nel bollettino dell'Accademia Cinese delle Scienze a marzo e successivamente rilanciata attraverso i canali ufficiali, copre settori che spaziano dai materiali avanzati e le comunicazioni quantistiche all'hardware per l'intelligenza artificiale, i sistemi energetici, le biotecnologie e l'ingegneria aerospaziale. Tra le tecnologie identificate figurano le comunicazioni satellitari con crittografia quantistica, i sistemi di catapulta elettromagnetica, la robotica spaziale, le comunicazioni ottiche nello spazio libero, la produzione di dispositivi quantistici e i sistemi miniaturizzati di calcolo per intelligenza artificiale a bordo. Lo studio è stato condotto congiuntamente da ricercatori dell'Accademia Cinese dell'Ingegneria per la Strategia dell'Innovazione, dell'Accademia Cinese di Fisica Ingegneristica e di altre istituzioni coinvolte nella strategia tecnologica e nella ricerca sulla sicurezza nazionale. Gli autori hanno tuttavia messo in guardia dall'interpretare la ricerca come un piano politico imminente, precisando che si tratta di un'esplorazione accademica e non di un programma ufficiale di controllo delle esportazioni. Il modello sviluppato, denominato SMSSEV, combina analisi brevettuali, consultazioni con esperti e valutazioni strategiche per esaminare le tecnologie secondo tre dimensioni principali: necessità, fattibilità e impatto. La Cina si percepisce sempre più come un paese in transizione dalla condizione di inseguitore a quella di leader in settori tecnologici selezionati. Lo studio sostiene che il sistema cinese di sicurezza del commercio tecnologico resta ancora arretrato rispetto a quelli di nazioni come Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Giappone, tutti dotati di quadri normativi maturi consolidati nel corso di decenni.

La Cina intensificherà il controllo sugli investimenti tecnologici in uscita e autorizzerà contromisure contro entità straniere ritenute lesive dei propri interessi nazionali, in una mossa che fa seguito alla controversia su Nexperia e all'acquisizione bloccata di Manus da parte di Meta Platforms. Il Consiglio di Stato, il gabinetto cinese, ha pubblicato un nuovo regolamento in 34 articoli che disciplina gli investimenti

movimenti in uscita dalla Cina continentale, inclusi quelli verso Hong Kong, Macao e Taiwan, richiedendo l'approvazione per il trasferimento o l'utilizzo all'estero di beni, tecnologie, servizi e dati soggetti a controlli sulle esportazioni. Le norme, datate 5 maggio ma rese pubbliche nelle ultime ore, vietano anche i trasferimenti indiretti attraverso il dispiegamento transfrontaliero di personale tecnico, servizi di consulenza, programmi di formazione e altri accordi. Il regolamento entrerà in vigore il 1 luglio e autorizza Pechino a imporre misure ritorsive contro entità straniere considerate dannose per gli interessi nazionali cinesi, incluse quelle che sospendono transazioni con imprese cinesi o adottano misure discriminatorie contro investitori della Cina continentale. I funzionari cinesi hanno definito tali misure protettive e difensive per natura, precisando che non influenzeranno le normali attività di mercato. Le autorità potranno aggiornare le regole sugli investimenti in uscita in base alle esigenze economiche e al rischio percepito di operare in determinati paesi, classificando chiaramente i progetti esteri come incentivati, limitati o completamente vietati. Analisti hanno osservato che le nuove norme riflettono le crescenti preoccupazioni di Pechino che l'espansione all'estero in settori come l'intelligenza artificiale e le tecnologie verdi possa comportare il trasferimento di tecnologie sensibili, dati e talenti. Le nuove disposizioni prevedono inoltre che gli investimenti in attività estere vietate possano essere interrotti con obbligo di dismissione degli asset entro tempi stabiliti.

0: Le imprese di tutto il mondo stanno affrontando un rialzo doloroso e potenzialmente duraturo dei costi legati alla guerra in Iran, mentre le compagnie di navigazione globali introducono aumenti consistenti per compensare una crisi dei carburanti sempre più grave. A Shanghai, uno dei porti più trafficati al mondo, il prezzo per la spedizione di un container è già salito drasticamente dall'inizio del conflitto, secondo l'indice dei noli containerizzati di Shanghai che monitora le tariffe spot su 13 rotte commerciali globali in partenza dalla città. L'indice è quasi raddoppiato dai 1.333 punti di fine febbraio ai 2.571 di venerdì scorso, il che significa che i prezzi sono passati da circa 1,3 volte il livello di riferimento stabilito nel 2009 a oltre 2,5 volte. Un andamento analogo si registra nell'indice mondiale dei container elaborato dalla società di consulenza marittima Drirai, che monitora i noli sulle rotte est-ovest. Le tariffe spot sono in crescita da 4 settimane consecutive e si attestano a $2.800 per container da 40 piedi, rispetto ai $1.899 di fine febbraio. Ulteriori aumenti sono previsti nelle prossime settimane con l'avvicinarsi dell'alta stagione per le spedizioni globali e il perdurare della crisi dei carburanti. Le compagnie di navigazione sono state colpite in modo particolarmente duro dallo shock energetico globale provocato dalla chiusura dello stretto di Hormuz, con il prezzo del combustibile navale a bassissimo tenore di zolfo in aumento ancora più rapido rispetto alle quotazioni del greggio Brent. I prezzi medi di questo carburante nei 20 principali centri di rifornimento navale mondiali hanno raggiunto $843.50 per tonnellata venerdì scorso, con un aumento di $256 rispetto a inizio marzo. Anche qualora lo stretto riaprisse, i prezzi dei carburanti potrebbero impiegare più tempo del previsto per scendere.
1: 长官好，雨果来啊，我们很多饮料，请他喝，辛苦了。这些人过来啊。哎，我拿饮哦。可以尿？哎，大刚来呢。行，我想我的案子现在怎么样？小蔡，处理一下哦。你有进度？
2: 有问题要问呢。
1: 查我站啊，或者是网址啊。
2: 长官，来喝饮料啊。
1: 你就拿过去。长官，请过来。有进展吗？
2: 跟你说。
1: 案子我们已经在处理了，但只做个3000，剩下的再等一下。这个哪会逐工来啊？
3: 谢谢。啊，都叫我们骗我吧，人家最刁嘛，逐工来，这刁是免处理。
1: 我再去处理的。
3: 谢谢。辛苦了。
1: 无绩效，你讲。
3: 我知影无绩效啊。
1: 喂妈，
3: 三千块你有收着无？
1: 有啦，你正好做诶，莫搁寄啊。
3: 我这需要你一笔，但是丢掉了。

0: 唐整歌啦，那这个好不好？
1: 好啊，可以啊。
0: 来。

Sciami di droni e sottomarini stealth svolgono un ruolo crescente nella guerra moderna. Eppure le portaerei rimangono un simbolo di potenza militare, come dimostra il continuo investimento di numerosi paesi in queste navi da guerra. La flotta navale cinese si sta espandendo rapidamente, con la quarta portaerei che prende forma a ritmo serrato nel cantiere navale di Dalian, nel nord-est del paese, secondo le più recenti immagini satellitari. Le immagini mostrano che la prua è la poppa della portaerei tipo 004, che dovrebbe essere a propulsione nucleare e dotata di catapulte elettromagnetiche, sono già state costruite. Un centro studi di Washington ha indicato che la nave potrebbe disporre di 4 catapulte di lancio e di un terzo elevatore per aeromobili, avvicinandola alla capacità di lancio delle portaerei più avanzate degli Stati Uniti. I conflitti recenti hanno tuttavia dimostrato la vulnerabilità delle grandi navi di superficie a droni e missili. Durante la guerra in Iran, le portaerei americane si erano riposizionate più lontano dalla costa iraniana per restare fuori dalla portata dei missili di Teheran, mentre gli attacchi ucraini con droni hanno gravemente danneggiato la flotta russa del Mar Nero. Ciononostante, potenze medie tra cui Francia, Turchia, India, Giappone e Indonesia stanno pianificando l'ampliamento delle proprie flotte di portaerei o valutando se farlo. Analisti militari sottolineano che la guerra è una forma di politica che coinvolge percezione, intimidazione e psicologia, rendendo comprensibile il desiderio dei leader di disporre di questi strumenti. La Cina dispone attualmente di 3 portaerei in servizio, la seconda flotta più grande al mondo dopo quella degli Stati Uniti che ne possiede 11. La Francia prevede di sostituire la sua unica portaerei con una nuova unità prevista per il 2038, mentre l'India sta valutando una terza portaerei a propulsione nucleare.

道多久了，反正就不知道哎，还是蛮喜欢你的啦，但是我放弃啦，总之你要快乐哦。

Il colosso americano dei semiconduttori Nvidia ha stretto una partnership con il campione cinese della robotica Unitree Robotics e il produttore singaporiano di mani robotiche Sharpa per rilasciare un nuovo design di riferimento per robot umanoidi destinato ad accelerare l'innovazione nel settore globale. L'amministratore delegato di Nvidia Jensen Huang ha effettuato l'annuncio durante un discorso alla conferenza Computex di Taipei, la più grande esposizione tecnologica asiatica. Il nuovo design, denominato H2 più Isaac GR00T, supporterà la ricerca sulla robotica umanoide a livello industriale, semplificando l'intero flusso di lavoro per gli sviluppatori, dalla raccolta dei dati all'addestramento delle politiche fino al dispiegamento nel mondo reale. Il sistema combina il corpo umanoide H2 di Unitree con le mani robotiche a 5 dita Wave di Sharpa, mentre i modelli fondazionali Isaac GR00T di Nvidia forniscono le capacità di ragionamento avanzato che fungono da cervello del robot. La potenza computazionale è garantita dal processore Jetson AGX Thor T5000 di Nvidia, costruito su un'unità di elaborazione grafica Blackwell con 128 GB di memoria. Nell'industria robotica i design di riferimento funzionano come progetti che altri operatori possono adottare e personalizzare, e Nvidia ha contribuito a tali iniziative nel tentativo di rendersi un fornitore indispensabile di software e hardware nel settore in crescita. Tra le altre novità presentate, Nvidia ha lanciato Cosmos 3, un modello fondazionale definito la frontiera dei modelli di intelligenza artificiale fisica, capace di comprendere il mondo fisico sia dalla prospettiva in terza persona sia in prima persona. Analisti di Morgan Stanley hanno stimato che le vendite annuali di robot umanoidi in Cina raddoppieranno fino a circa 28.000 unità quest'anno, il numero più alto al mondo, con il settore destinato a diventare la prossima grande industria a sostegno dell'apparato manifatturiero ed esportativo cinese.

0: 不扛得住啊，老哥。
1: 两个小孩扛不住，会有点想扛不住。
0: 还是年轻的扛好了。
1: 我试着。

0: La startup cinese di intelligenza artificiale Minimax ha presentato il suo ultimo modello di punta denominato M3, progettato per ancorare la strategia dell'azienda nel campo degli agenti di codifica e dei flussi di lavoro automatizzati. La società con sede a Shanghai ha dichiarato che l'architettura ridisegnata del modello riduce i requisiti computazionali fino a un ventesimo dei livelli precedenti, abbattendo i costi di inferenza e incrementando la velocità di risposta. Minimax ha sottolineato che M3 è in grado di elaborare fino a 1 milione di token di dati contemporaneamente, 5 volte più del predecessore M2.7, consentendo al modello di gestire progetti di programmazione lunghi e complessi. In un test di riferimento citato dall'azienda, M3 ha individuato con successo come ottimizzare software in esecuzione sui chip Hopper di Nvidia. Secondo quanto comunicato dalla società, il modello ha superato rivali come GPT-5.5 di OpenAI e Gemini 3.1 Pro di Google sul principale benchmark di ingegneria del software SWE Bench Pro. Il debutto di M3 rappresenta il primo grande lancio di prodotto dall'avvio formale delle preparazioni per un'offerta pubblica iniziale sul listino tecnologico Star Market di Shanghai, a complemento dell'attuale quotazione a Hong Kong. Il modello funge da base per la più ampia strategia di intelligenza artificiale agente dell'azienda, che ha recentemente introdotto Mavis, un sistema multiagente che consente a diversi agenti di operare simultaneamente su un singolo dispositivo, ciascuno delegato a compiti distinti. Minimax ha lanciato una campagna promozionale di 7 giorni per il servizio di interfaccia di programmazione del modello M3, offrendo uno sconto del 50%. La presentazione avviene in un contesto di crescente competizione nel mercato dell'intelligenza artificiale open source, con Nvidia che ha svelato Nemotron 3 Ultra e sviluppatori cinesi che continuano a spingere la frontiera delle prestazioni. Secondo il primo bilancio pubblicato a marzo, i ricavi di Minimax hanno raggiunto 79 milioni di dollari nel 2025, in crescita del 159%.
1: 但我觉得我们这样玩超无能的，根本没有人来看我们表演，然后都快穷死。
2: 哎呀，难受！
1: 再撑一下。

La Malaysia difficilmente si avvicinerà alla richiesta statunitense di destinare il 3,5% del prodotto interno lordo alla difesa, secondo gli analisti, mentre il paese tenta di modernizzare un apparato militare obsoleto senza sovraccaricare le finanze pubbliche né apparire allineato alla strategia americana nei confronti della Cina. Il ministro della difesa malese Mohamed Khaled Nordin ha riconosciuto il diritto degli Stati Uniti di sollecitare un aumento delle spese militari, sottolineando tuttavia i limiti della Malaysia come economia in via di sviluppo e la necessità di investire anche in altri settori per evitare instabilità. Le sue osservazioni sono giunte dopo che il segretario alla difesa americano Pete Hegseth aveva esortato gli alleati asiatici al dialogo Shangri-La di Singapore ad aumentare la spesa militare in parte per contrastare la crescita militare cinese. Il bilancio della difesa malese per il 2026 ammonta a 21,74 miliardi di ringgit, con un incremento del 2,9% rispetto all'anno precedente. La Malaysia non spende più del 3% del prodotto interno lordo per la difesa dal 1991 e la spesa attuale si aggira intorno all'1% dal 2018. I vincoli fiscali hanno accentuato l'interesse della Malaysia per capacità asimmetriche a costi contenuti, inclusi droni, munizioni circuitanti e sistemi sensoristici, nonché tecnologie difensive provenienti da paesi come Turchia, Corea del Sud e Australia. Analisti hanno tuttavia precisato che tali sistemi dovrebbero integrare e non sostituire

restituire le capacità militari tradizionali necessarie per monitorare il Mar Cinese meridionale, lo Stretto di Malacca e il Mare di Sulu. Gli stati del sud-est asiatico si trovano di fronte a un dilemma simile a quello europeo, dovendo rafforzare le proprie capacità difensive e collaborare

0: 不知道。不准拿武器！
1: 我没有任何武器，我不会伤害你的。先让我检查一下你的伤口吧。

I prezzi delle abitazioni in Cina hanno registrato una modesta ripresa a maggio, aggiungendosi alla crescita di marzo e aprile, con segnali positivi di una graduale stabilizzazione del mercato immobiliare dopo 5 anni di debolezza. Il prezzo medio delle abitazioni di nuova

costruzione in 100 città si è attestato a 17.156 yuan al metro quadrato, in rialzo dello 0,16% rispetto al mese precedente e del 2,03% su base annua, secondo i dati dell'Accademia dell'Indice Cinese. La notizia ha spinto al rialzo i titoli immobiliari, costruendo su un precedente rimbalzo seguito alla pubblicazione di linee guida favorevoli sul rinnovamento urbano nell'ambito del quindicesimo piano quinquennale per il periodo 2026-2030, rilasciate dal Consiglio di Stato. I titoli immobiliari quotati nella Cina continentale hanno registrato rialzi diffusi, con Grandjoy Holdings Group in crescita di quasi il 10%, Deluxe Family oltre il 10% e Shanghai Luyazui Finance in aumento di quasi il 4%. Analisti del settore hanno indicato che il comparto ha superato la fase di aggiustamento più severa, con il sentiment di mercato complessivo che si è fatto notevolmente positivo. La ripresa appare legata al cambiamento delle aspettative sui prezzi, con gli operatori di mercato che ritengono generalmente che la correzione dei prezzi abitativi stia volgendo al termine. I primi 100 sviluppatori immobiliari hanno registrato vendite totali per 1.200 miliardi di yuan da gennaio a maggio. Sebbene le vendite siano diminuite rispetto all'anno precedente, l'entità del calo si è ridotta per il terzo mese consecutivo. Nel segmento delle abitazioni usate, le transazioni in 20 città chiave hanno raggiunto 125.000 unità dal 1 al 27 maggio, con un incremento annuo del 23,2%. Pechino ha registrato 14.000 vendite e Shanghai 23.000 unità, con aumenti rispettivamente del 20 e del 26%.

0: Il contributo della Cina alla crescita globale risulta sottostimato. Mentre lo yuan è posizionato per emergere come valuta fondamentalmente forte a livello internazionale, secondo un nuovo studio di un importante centro studi pechinese. I ricercatori del China Finance 40 Forum, composto da alti funzionari di regolamentazione e specialisti finanziari, hanno sostenuto che la scala degli investimenti cinesi potrebbe essere fino a 3,4 volte quella degli Stati Uniti quando misurata in termini di volume di investimento fisico. L'analisi supera di gran lunga le stime basate sulle metriche internazionali comunemente utilizzate e si inserisce nel contesto degli sforzi di Pechino per espandere ulteriormente la propria influenza economica. Il centro studi ha attribuito il divario al costo relativamente basso dei beni di investimento in Cina, stimato a circa il 37% dei livelli statunitensi. Su questa base, ha calcolato una parità di potere d'acquisto degli investimenti di 2,60 yuan per dollaro, superiore ai tassi di mercato e alle stime più diffuse. Secondo i ricercatori, con la ripresa dell'economia cinese e la transizione dal vecchio al nuovo modello economico, l'aumento dei prezzi dovrebbe avvicinare la valutazione dello yuan ai suoi fondamentali. Lo studio ha evidenziato una differenza strutturale tra le due economie. Mentre gli Stati Uniti investono massicciamente in capitale digitale e infrastrutture informatiche, la Cina mantiene un vantaggio nella manifattura tradizionale, nell'ingegneria civile e in settori emergenti come le nuove energie e l'economia a bassa quota. L'investimento fisico cinese nell'ingegneria civile risultava 10,8 volte quello statunitense nel 2023, con vantaggi significativi nell'utilizzo di metalli industriali e nel dispiegamento di droni commerciali. Per contro, gli Stati Uniti hanno aggiunto nello stesso periodo quasi il doppio della capacità di calcolo rispetto alla Cina.
1: 好了啦。

In tutta l'Asia orientale, genitori e nonni stanno ripensando il tipo di ricchezza più opportuno da trasmettere alle generazioni successive, abbandonando progressivamente il predominio storico degli immobili a favore di azioni, fondi di investimento e prodotti assicurativi. In Corea del Sud questo cambiamento è già visibile nei conti di intermediazione intestati a minori. Una delle principali società di intermediazione del paese ha registrato un incremento del 272% su base annua dei conti detenuti da clienti minorenni nel primo trimestre del 2026, con Samsung Electronics come titolo più scambiato tra i giovani investitori. Il governo sudcoreano ha da tempo cercato di spostare la ricchezza delle famiglie dal settore immobiliare ai mercati dei capitali, sostenendo che l'eccessiva dipendenza dalla proprietà immobiliare pesa sulla crescita della produttività. Una misura fiscale offre benefici per i fondi di investimento donati ai minori, con donazioni fino a 20 milioni di won esenti da imposte ogni 10 anni. Con l'indice di riferimento Kospi in rialzo di circa il 103% dall'inizio dell'anno, questi sforzi sembrano produrre risultati. Si stima che circa il 65% della ricchezza delle famiglie sudcoreane sia legato al settore immobiliare, percentuale che in Cina sale tra il 70 e l'80%. Quella fiducia sta iniziando a incrinarsi. In Giappone, che ha attraversato il suo aggiustamento immobiliare decenni prima, i legislatori si preoccupano da tempo del fenomeno dell'eredità da anziano ad anziano, in cui i patrimoni passano da genitori anziani a eredi già a loro volta in età avanzata. Un nuovo modello di conto di risparmio individuale a esenzione fiscale che consente investimenti fino a 6 milioni di yen dalla nascita ai 18 anni dovrebbe essere lanciato a gennaio. In Cina, gli analisti ritengono probabile un passaggio verso gli investimenti azionari, ma avvertono che il processo potrebbe richiedere diverse generazioni per affermarsi su scala nazionale.

CITIC Securities. La società di intermediazione più redditizia della Cina e fino a poco tempo fa la maggiore per attività. Ha presentato un piano per raccogliere 16 miliardi di yuan attraverso un nuovo collocamento di azioni H destinato alla controllante CITIC Financial Holdings, con l'intero ricavato destinato alle operazioni all'estero. L'operazione rappresenta la più grande raccolta di capitale azionario da parte di una società di intermediazione cinese dal 2022, quando la stessa CITIC aveva raccolto 28 miliardi di yuan attraverso un'emissione di diritti. La spinta di Pechino per costruire banche di investimento competitive a livello internazionale sta accelerando. La fusione dell'anno scorso tra Guotai Junan Securities e Haitong Securities ha creato la più grande società di intermediazione cinese per attività, superando il leader storico CITIC Securities. Nel frattempo, China International Capital Corporation ha cercato di acquisire il controllo di Dongxing Securities e Qinda Securities per rafforzare la propria posizione e ampliare la competitività internazionale. Le società di intermediazione stanno raccogliendo capitali in misura crescente per sostenere la crescita all'estero. Dall'inizio dell'anno, GF Securities ha annunciato piani per iniettare fino a 6,1 miliardi di dollari di Hong Kong nella propria controllata locale, mentre Huatai Securities ha raccolto 10 miliardi di dollari di Hong Kong attraverso un'offerta di obbligazioni convertibili per sostenere l'espansione internazionale. Analisti del gruppo finanziario statale Shenwan Hongyuan hanno osservato che l'espansione del bilancio all'estero è diventata un consenso strategico tra le principali società di intermediazione, aggiungendo che circa la metà delle prime 10 società di intermediazione cinesi ha già scelto le controllate offshore come canale privilegiato per l'espansione. Il settore dell'intermediazione cinese sta attraversando una fase di profonda trasformazione strutturale, guidata dalla volontà di Pechino di dotarsi di campioni nazionali capaci di competere con le grandi banche di investimento occidentali sui mercati finanziari globali.

对不起，婚礼取消了，是我不配，我想你过得好，分手让我来说吧。

0: 手上还有这个戒指啊？我上次不是说不要再戴了吗？天，
1: 白沙真的太朴素。

0: 呀，该找个真人谈恋爱了吧。
1: 虽然他是假的，可是他让我感觉幸福很真实啊。
2: 我品尝出了松皮草，也松过我。

Il colosso cinese delle consegne di cibo e servizi a domanda Meituan ha riportato la terza perdita trimestrale consecutiva, in un contesto in cui la concorrenza nel mercato delle consegne alimentari sembra attenuarsi ma la rivalità più ampia nel settore dei servizi locali continua a pesare sui margini. I ricavi nei tre mesi conclusi a fine marzo sono cresciuti del 5,6% su base annua attestandosi a 91 miliardi di yuan. La società ha registrato una perdita netta rettificata di 4,97 miliardi di yuan per il primo trimestre, comunque più contenuta rispetto alla perdita di 15 miliardi del trimestre precedente, grazie in parte alla riduzione della spesa in sussidi per le consegne alimentari e a una migliore efficienza operativa. Il cofondatore e amministratore delegato Wang Keqing ha evidenziato durante la comunicazione sui risultati l'espansione internazionale dell'azienda e le iniziative legate all'intelligenza artificiale. Il servizio di consegna alimentare Keeta ha ottenuto miglioramenti significativi in termini di efficienza sia a Hong Kong sia in Arabia Saudita nel primo trimestre, con una crescita anche in altri mercati mediorientali. Keeta ha avviato servizi in 5 mercati del Medio Oriente tra cui Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Bahrain. Wang ha anche sottolineato il ritmo accelerato nell'adozione dell'intelligenza artificiale nell'applicazione principale di Meituan, unendosi all'ondata di aziende tecnologiche che utilizzano questa tecnologia per migliorare l'esperienza degli utenti. Mentre la pressione competitiva nel mercato delle consegne alimentari sembra attenuarsi, Meituan affronta sfide crescenti nel segmento dei servizi in negozio, che coinvolge la vendita di buoni riscattabili presso commercianti e fornitori di servizi locali in categorie come ristorazione, attrazioni turistiche e cinema. Le azioni di Meituan avevano chiuso in rialzo del 6,5% alla vigilia della pubblicazione dei risultati.

Lo Stato della Florida ha avviato un'azione legale civile contro OpenAI e il suo amministratore delegato Sam Altman, accusando il produttore di ChatGPT di aver sviluppato un prodotto che mette a rischio i bambini in nome del profitto. Il procuratore generale dello Stato James Utmeyer ha annunciato la causa dichiarando l'intenzione di far pagare all'azienda per i danni provocati ai minori. Le autorità della Florida avevano avviato un'indagine sul gigante dell'intelligenza artificiale in seguito a una sparatoria nel campus della Florida State University l'anno scorso. L'ufficio del procuratore generale conduce anche un'indagine penale separata sulla società, basata sulle accuse secondo cui il chatbot avrebbe fornito consigli al sospettato riguardo alla scelta delle armi. L'azione civile depositata presso un tribunale statale accusa la società di violare le leggi statali a tutela dei consumatori. La denuncia di 83 pagine si basa prevalentemente su articoli di stampa e altri rapporti pubblici. Lo Stato chiede un'ordinanza giudiziaria che imponga maggiori protezioni per i dati dei minori e controlli parentali più rigorosi, oltre a sanzioni pecuniarie per OpenAI. La causa si aggiunge al crescente scrutinio legale che la società sta affrontando per le accuse secondo cui il suo chatbot avrebbe aiutato utenti a fare del male a se stessi o ad altri. Genitori di persone morte per suicidio hanno presentato denunce contro l'azienda, così come le famiglie delle vittime di una strage in Canada. Questi procedimenti contribuiranno a definire il livello di responsabilità delle società di intelligenza artificiale per le risposte fornite dai loro prodotti. OpenAI non ha risposto alle richieste di commento sulla causa civile. In precedenza la società aveva sostenuto che il chatbot si limita a far emergere informazioni già ampiamente disponibili in rete.

La famiglia italiana proprietaria del marchio di aperitivi più celebre al mondo sta preparando un cambio generazionale ai vertici della catena di controllo. Luca e Alessandra Garavoglia, fratelli e azionisti di maggioranza di Campari, stanno lavorando al passaggio di consegne ai rispettivi figli, Alessandro Garavoglia di 25 anni e Jacopo Forloni di 36. Un primo segnale della successione in corso risale alla primavera, quando i due giovani sono entrati nel consiglio di amministrazione di Campari come amministratori non esecutivi in rappresentanza della holding di controllo Lagfin. Alessandro Garavoglia è stato nominato anche vicepresidente del gruppo che ha chiuso il 2025 con 3 miliardi di ricavi e 386 milioni di utile. Un elemento decisivo emerge da un documento depositato nei giorni scorsi presso la Camera di Commercio del Lussemburgo, dove è stabilita la catena di controllo di Campari. A fine aprile Alessandro Garavoglia e Jacopo Forloni sono diventati amministratori anche di Artemisia Management, la società che detiene di fatto il comando di Lagfin e, a cascata, di tutte le partecipazioni della cassaforte familiare, inclusa Campari. Artemisia Management è il socio accomandatario di Lagfin, quello che assume le decisioni su investimenti, disinvestimenti e strategie della holding. Da un documento collegato a un progetto immobiliare avviato dalla holding negli Stati Uniti risulta che oltre il 50% di Lagfin fa capo a una fondazione con sede a Vaduz nel Liechtenstein, il cui capitale è interamente detenuto da Alessandro Garavoglia. Ciò indica che Luca Garavoglia ha già trasferito al figlio la maggior parte delle azioni della holding. Non è ancora chiaro se anche Alessandra abbia trasferito la propria quota al figlio Jacopo Forloni. Luca Garavoglia resta presidente di Campari e molto attivo nella gestione, mentre la nuova generazione inizia a godere di una crescente autonomia decisionale all'interno dell'impero familiare.

Un museo nella Francia orientale ha denunciato alla polizia il furto di una banana che costituisce l'elemento centrale di un'opera d'arte multimilionaria dell'artista visivo italiano Maurizio Cattelan. Il frutto mancante, che era fissato con nastro adesivo a una parete per formare la provocatoria opera intitolata Comedian, è stato notato scomparso da una guardia del Museo Pompidou Metz in Lorena, filiale del celebre Center Pompidou di Parigi. Il museo ha dichiarato di aver sporto denuncia penale per furto contro ignoti e di aver provveduto a sostituire la banana. La parte deperibile dell'opera viene sostituita ogni 3 giorni per mantenerla in condizioni adeguate. Un'iterazione dell'opera era stata acquistata nel 2024 dal fondatore di criptovalute di origine cinese Justin Sun per 6,2 milioni di dollari. Pochi giorni dopo l'acquisto, Sun aveva mangiato una banana davanti alle telecamere a Hong Kong. Nel luglio dell'anno scorso, un visitatore del museo aveva mangiato il frutto, ma le guardie erano intervenute rapidamente applicando una banana sostitutiva. In quell'occasione Cattelan aveva commentato di essere deluso che il visitatore affamato avesse consumato solo la banana e non anche il nastro adesivo. Il museo non aveva intrapreso azioni legali. Questa volta, invece, ha deciso di sporgere denuncia penale poiché l'autore del gesto è rimasto non identificato, rendendo impossibile qualsiasi forma di dialogo, e perché si tratta della seconda volta che l'episodio si verifica. La creazione commestibile di Cattelan, che intende mettere in discussione il concetto di arte e il suo valore, ha suscitato controversie sin dal debutto alla Fiera Art Basel di Miami Beach nel 2019, quando era stata proposta al prezzo di $120,000 e un artista performativo l'aveva mangiata dichiarando di sentirsi affamato. Cattelan è noto anche per aver realizzato un water d'oro a 18 carati perfettamente funzionante, rubato durante un'esposizione e mai recuperato.

0: 准备好吗，少恩？
1: 好。
0: OK，Let's、okay. go。1, 2, 3, 4。是否写意的灵魂，装进谁？

0: 就准备好了吗？
1: 也准备好了。
0: 准备好了吗？来了，我数到四的时候，全部的朋友们跟着秀一起哦。

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che introduce per la prima volta una regolamentazione federale dell'intelligenza artificiale, imponendo ai produttori di modelli avanzati di sottoporli a un esame di sicurezza delle autorità federali 30 giorni prima del lancio sul mercato. La misura, su base volontaria, rappresenta un compromesso faticoso maturato dopo mesi di tensioni tra diverse fazioni interne all'amministrazione e l'industria tecnologica della Silicon Valley. La firma è avvenuta in forma riservata, senza cerimonie né dichiarazioni pubbliche, a differenza di quanto inizialmente previsto per il 21 maggio, quando Trump aveva annullato all'ultimo momento un evento solenne con i vertici delle grandi aziende tecnologiche. Il consigliere tecnologico presidenziale David Sachs si era opposto alla regolamentazione sostenendo che avrebbe penalizzato le imprese americane rispetto a quelle cinesi. Il compromesso finale ha ridotto il periodo di controllo preventivo dai 90 giorni inizialmente proposti a 30, una soluzione accettata dopo le insistenze del direttore della cybersecurity Sean Cairncross e del segretario al tesoro Scott Bessent, preoccupato per la vulnerabilità dei sistemi bancari e finanziari di fronte ai nuovi modelli di intelligenza artificiale. La decisione segna un'inversione di rotta per Trump, che eletto con il forte sostegno dell'industria tecnologica aveva promesso di non regolamentare il settore e aveva cancellato gli ordini esecutivi del predecessore Joe Biden in materia.

La questione aveva subito un'accelerazione dopo che Anthropic aveva rivelato di aver sviluppato un modello specializzato nell'analisi dei codici informatici capace di individuare falle in qualsiasi sistema di sicurezza, rendendo evidente la necessità di una supervisione pubblica. La rivolta di numerosi stati americani, sia democratici sia repubblicani, che avevano iniziato a imporre vincoli locali alle aziende tecnologiche, aveva ulteriormente spinto l'amministrazione verso una normativa federale.

La società di intelligenza artificiale Anthropic, creatrice del sistema Claude, ha depositato la documentazione riservata presso le autorità federali di regolamentazione finanziaria in preparazione della vendita delle proprie azioni al pubblico. L'operazione si preannuncia come uno dei debutti borsistici più rilevanti dell'anno, insieme a quelli di SpaceX e OpenAI, con analisti che prevedono valutazioni nell'ordine dei 1.000 miliardi di dollari per ciascuna delle tre società. SpaceX aveva depositato la propria documentazione in aprile, mentre OpenAI dovrebbe seguire a breve. La società fondata nel 2021 da ex membri di OpenAI preoccupati per la sicurezza della tecnologia non ha ancora determinato il numero di azioni da vendere né il prezzo. La settimana precedente aveva raccolto 65 miliardi di dollari da investitori privati in un'operazione che aveva portato la sua valutazione complessiva a 965 miliardi. Analisti del settore finanziario hanno definito il deposito della documentazione come l'apertura delle cateratte per il mercato delle offerte pubbliche iniziali, rimasto relativamente dormiente negli ultimi anni. I margini di profitto della società rappresenteranno un indicatore cruciale per la salute dell'intero settore dell'intelligenza artificiale quando i dettagli finanziari verranno resi pubblici prima della vendita delle azioni. Il fondatore

0: L'attore e amministratore delegato Dario Amodei è noto per le sue riflessioni sulla trasformazione che l'intelligenza artificiale potrebbe imprimere alla società e per i suoi avvertimenti sulle possibili perturbazioni nel mercato del lavoro. La società era stata coinvolta in un aspro confronto con il Pentagono riguardo alla richiesta di Amodei di proibire ai militari l'uso del sistema Claude per alimentare armi completamente autonome o condurre sorveglianza di massa sui cittadini americani. L'amministrazione Trump aveva reagito dichiarando la società una minaccia alla sicurezza nazionale, ma Anthropic aveva trasformato la controversia in un vantaggio reputazionale.
1: Ho trovato te.

L'Unione Europea sta adottando nuove norme rigorose in materia di richieste d'asilo, inasprendo i controlli alle frontiere, accelerando le deportazioni, aumentando i tempi di detenzione e muovendosi verso l'impiego di tattiche simili a quelle dell'amministrazione Trump per scoraggiare gli arrivi. Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, che entrerà in vigore il 12 giugno, imporrà misure più severe, tra cui procedure accelerate per l'esame delle domande e le espulsioni. Provvedimenti ancora più restrittivi attualmente in fase di elaborazione potrebbero aprire la strada a retate sul modello di quelle dell'Agenzia statunitense per l'immigrazione, a rimpatri verso paesi come l'Afghanistan guidato dai talebani e a deportazioni verso nazioni terze. Il ministro dell'interno italiano Matteo Piantedosi ha sottolineato che l'Europa sta

cambiando approccio, passando dalla gestione emergenziale basata sull'ideologia a regole comuni e controllo delle frontiere. Le politiche nazionali già in vigore hanno contribuito a ridurre i flussi migratori, con gli attraversamenti irregolari diminuiti del 40% nei primi tre mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e le domande di asilo in febbraio scese ai livelli più bassi dal 2020. Il complesso pacchetto normativo prevede nuovi controlli alle frontiere esterne dell'Unione, inclusa la raccolta di dati biometrici per tracciare i migranti nel territorio comunitario. L'Unione si trova inoltre nelle fasi finali dell'approvazione di un controverso piano che consentirebbe la creazione di centri di rimpatrio in paesi extraeuropei, dove trasferire i migranti la cui domanda d'asilo è stata respinta. Organizzazioni per i diritti umani hanno espresso forte preoccupazione, avvertendo che le nuove misure potrebbero trasformare in realtà il concetto di un'Europa fortezza e che il sistema incentiverebbe la profilazione tecnologica e la detenzione arbitraria, inclusa quella di famiglie con bambini.

0: 你先别说爱我，还先别为我心动，不管童话什么结果，
1: 我忘记了拐到脚的女生了。

Pechino ha annunciato pattugliamenti di polizia marittima nelle acque a est di Taiwan come ritorsione contro la decisione di Giappone e Filippine di avviare negoziati per la delimitazione dei confini marittimi. Una formazione guidata dalla nave Daishan della Guardia Costiera cinese ha condotto le operazioni di pattugliamento, definite conformi alla legge. Il portavoce della Guardia Costiera cinese Zhang Lue ha descritto l'azione come una misura necessaria in risposta all'annuncio unilaterale di Tokyo e Manila, che a giudizio di Pechino viola gravemente la sovranità territoriale e i diritti marittimi della Cina. Le autorità cinesi hanno intimato a Giappone e Filippine di cessare immediatamente tutte le azioni ritenute illegali e hanno annunciato il rafforzamento del controllo e della gestione delle acque interessate. L'iniziativa diplomatica tra Tokyo e Manila era scaturita da un vertice tra il primo ministro giapponese Sanae Takaichi e il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr., al termine del quale i due paesi avevano concordato di avviare negoziati formali per delimitare la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale. Pechino aveva immediatamente presentato proteste formali a entrambe le capitali, definendo i colloqui annunciati completamente illegali, nulli e privi di qualsiasi effetto. La zona di potenziale sovrapposizione delle rivendicazioni si trova a sud-ovest delle isole Ryukyu giapponesi e a nord delle isole Bataan filippine, in un'area situata proprio a est di Taiwan. Ricercatori dell'Accademia Cinese delle Scienze Sociali hanno sostenuto che la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale di Taiwan ricadono in quest'area e che tali diritti appartengono alla Cina, non potendo essere oggetto di negoziato bilaterale tra le due parti. L'escalation si inserisce in un contesto di relazioni già tese tra Pechino e i due alleati degli Stati Uniti.

l'organo ufficiale del Partito Comunista Cinese, il Quotidiano del Popolo, ha descritto l'intelligenza artificiale come una nuova frontiera per la cooperazione tra Cina e Stati Uniti, fornendo una delle articolazioni più esplicite di come Pechino concepisca il ruolo della tecnologia nelle relazioni bilaterali. Il commento è stato pubblicato a seguito degli accordi raggiunti durante la visita del presidente statunitense Donald Trump in Cina il mese scorso, quando i due leader avevano discusso di intelligenza artificiale e concordato l'istituzione di un meccanismo di dialogo governativo sulla tecnologia. L'editoriale ha sostenuto che il mondo non desidera assistere alla creazione di una cortina di ferro dell'intelligenza artificiale né a tentativi di suddividere la tecnologia in sfere di influenza rivali. Secondo il commento, l'intelligenza artificiale dovrebbe rimanere un ambito in cui competizione e cooperazione coesistono, anziché diventare un ulteriore fronte nel più ampio disaccoppiamento tecnologico. Le due maggiori potenze nel campo dell'intelligenza artificiale dovrebbero collaborare per promuovere lo sviluppo e la governance della tecnologia, condividendo ampi interessi comuni nel garantire che essa serva l'umanità e lo sviluppo globale. L'intesa sul dialogo bilaterale annunciata il 19 maggio si concentrava sulla necessità di scambi costruttivi, ma le due parti hanno inquadrato l'iniziativa in modo differente. Mentre Pechino ha progressivamente presentato il dialogo come piattaforma per cooperazione e governance, Trump aveva dichiarato di aver discusso di protezioni e che gli Stati Uniti erano largamente in testa nella tecnologia. Il segretario al Tesoro Scott Bessent aveva sottolineato che la possibilità di condurre discussioni proficue con la Cina derivava proprio dalla posizione di leadership americana. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno continuato a limitare l'accesso cinese alle tecnologie più avanzate, intervenendo per chiudere una scappatoia che consentiva alle filiali estere di aziende cinesi di ottenere i chip più avanzati di Nvidia senza licenza.

Un gruppo di ricercatori cinesi ha pubblicato uno studio pionieristico che propone il primo quadro sistematico per identificare le tecnologie nazionali che potrebbero giustificare restrizioni all'esportazione, producendo un elenco di 63 tecnologie considerate strategicamente sensibili o globalmente competitive. La ricerca, apparsa inizialmente nel bollettino dell'Accademia Cinese delle Scienze a marzo e successivamente rilanciata attraverso i canali ufficiali, copre settori che spaziano dai materiali avanzati e le comunicazioni quantistiche all'hardware per l'intelligenza artificiale, i sistemi energetici, le biotecnologie e l'ingegneria aerospaziale. Tra le tecnologie identificate figurano le comunicazioni satellitari con crittografia quantistica, i sistemi di catapulta elettromagnetica, la robotica spaziale, le comunicazioni ottiche nello spazio libero, la produzione di dispositivi quantistici e i sistemi miniaturizzati di calcolo per intelligenza artificiale a bordo. Lo studio è stato condotto congiuntamente da ricercatori dell'Accademia Cinese dell'Ingegneria per la Strategia dell'Innovazione, dell'Accademia Cinese di Fisica Ingegneristica e di altre istituzioni coinvolte nella strategia tecnologica e nella ricerca sulla sicurezza nazionale. Gli autori hanno tuttavia messo in guardia dall'interpretare la ricerca come un piano politico imminente, precisando che si tratta di un'esplorazione accademica e non di un programma ufficiale di controllo delle esportazioni. Il modello sviluppato, denominato SMSSEV, combina analisi brevettuali, consultazioni con esperti e valutazioni strategiche per esaminare le tecnologie secondo tre dimensioni principali: necessità, fattibilità e impatto. La Cina si percepisce sempre più come un paese in transizione dalla condizione di inseguitore a quella di leader in settori tecnologici selezionati. Lo studio sostiene che il sistema cinese di sicurezza del commercio tecnologico resta ancora arretrato rispetto a quelli di nazioni come Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Giappone, tutti dotati di quadri normativi maturi consolidati nel corso di decenni.

0: 地。
1: 庄宇，我娶你好不好？你要是不说话，

0: 无名邪正愿意执行，平如为父。
1: La Cina intensificherà il controllo sugli investimenti tecnologici in uscita e autorizzerà contromisure contro entità straniere ritenute lesive dei propri interessi nazionali, in una mossa che fa seguito alla controversia su Nexperia e all'acquisizione bloccata di Manus da parte di Meta Platforms. Il Consiglio di Stato, il gabinetto cinese, ha pubblicato un nuovo regolamento in 34 articoli che disciplina gli investimenti in uscita dalla Cina continentale, inclusi quelli verso Hong Kong, Macao e Taiwan, richiedendo l'approvazione per il trasferimento o l'utilizzo all'estero di beni, tecnologie, servizi e dati soggetti a controlli sulle esportazioni. Le norme, datate 5 maggio ma rese pubbliche nelle ultime ore, vietano anche i trasferimenti indiretti attraverso il dispiegamento transfrontaliero di personale tecnico, servizi di consulenza, programmi di formazione e altri accordi. Il regolamento entrerà in vigore il 1 luglio e autorizza Pechino a imporre misure ritorsive contro entità straniere considerate dannose per gli interessi nazionali cinesi, incluse quelle che sospendono transazioni con imprese cinesi o adottano misure discriminatorie contro investitori della Cina continentale. I funzionari cinesi hanno definito tali misure protettive e difensive per natura, precisando che non influenzeranno le normali attività di mercato. Le autorità potranno aggiornare le regole sugli investimenti in uscita in base alle esigenze economiche e al rischio percepito di operare in determinati paesi, classificando chiaramente i progetti esteri come incentivati, limitati o completamente vietati. Analisti hanno osservato che le nuove norme riflettono le crescenti preoccupazioni di Pechino che l'espansione all'estero in settori come l'intelligenza artificiale e le tecnologie verdi possa comportare il trasferimento di tecnologie sensibili, dati e talenti. Le nuove disposizioni prevedono inoltre che gli investimenti in attività estere vietate possano essere interrotti con obbligo di dismissione degli asset entro tempi stabiliti.

Le imprese di tutto il mondo stanno affrontando un rialzo doloroso e potenzialmente duraturo dei costi legati alla guerra in Iran, mentre le compagnie di navigazione globali introducono aumenti consistenti per compensare una crisi dei carburanti sempre più grave. A Shanghai, uno dei porti più trafficati al mondo, il prezzo per la spedizione di un container è già salito drasticamente dall'inizio del conflitto, secondo l'indice dei noli containerizzati di Shanghai che monitora le tariffe spot su 13 rotte commerciali globali in partenza dalla città. L'indice è quasi raddoppiato dai 1.333 punti di fine febbraio ai 2.571 di venerdì scorso, il che significa che i prezzi sono passati da circa 1,3 volte il livello di riferimento stabilito nel 2009 a oltre 2,5 volte. Un andamento analogo si registra nell'indice mondiale dei container elaborato dalla società di consulenza marittima Drirai, che monitora i noli sulle rotte est-ovest. Le tariffe spot sono in crescita da 4 settimane consecutive e si attestano a $2.800 per container da 40 piedi, rispetto ai $1.899 di fine febbraio. Ulteriori aumenti sono previsti nelle prossime settimane con l'avvicinarsi dell'alta stagione per le spedizioni globali e il perdurare della crisi dei carburanti. Le compagnie di navigazione sono state colpite in modo particolarmente duro dallo shock energetico globale provocato dalla chiusura dello stretto di Hormuz, con il prezzo del combustibile navale a bassissimo tenore di zolfo in aumento ancora più rapido rispetto alle quotazioni del greggio Brent. I prezzi medi di questo carburante nei 20 principali centri di rifornimento navale mondiali hanno raggiunto $843.50 per tonnellata venerdì scorso, con un aumento di $256 rispetto a inizio marzo. Anche qualora lo stretto riaprisse, i prezzi dei carburanti potrebbero impiegare più tempo del previsto per scendere.

sciami di droni e sottomarini stealth svolgono un ruolo crescente nella guerra moderna. Eppure le portaerei rimangono un simbolo di potenza militare, come dimostra il continuo investimento di numerosi paesi in queste navi da guerra. La flotta navale cinese si sta espandendo rapidamente, con la quarta portaerei che prende forma a ritmo serrato nel cantiere navale di Dalian, nel nord-est del paese, secondo le più recenti immagini satellitari. Le immagini mostrano che la prua è la poppa della portaerei tipo 004, che dovrebbe essere a propulsione nucleare e dotata di catapulte elettromagnetiche, sono già state costruite. Un centro studi di Washington ha indicato che la nave potrebbe disporre di 4 catapulte di lancio e di un terzo elevatore per aeromobili, avvicinandola alla capacità di lancio delle portaerei più avanzate degli Stati Uniti. I conflitti recenti hanno tuttavia dimostrato la vulnerabilità delle grandi navi di superficie a droni e missili. Durante la guerra in Iran, le portaerei americane si erano riposizionate più lontano dalla costa iraniana per restare fuori dalla portata dei missili di Teheran, mentre gli attacchi ucraini con droni hanno gravemente danneggiato la flotta russa del Mar Nero. Ciononostante, potenze medie tra cui Francia, Turchia, India, Giappone e Indonesia stanno pianificando l'ampliamento delle proprie flotte di portaerei o valutando se farlo. Analisti militari sottolineano che la guerra è una forma di politica che coinvolge percezione, intimidazione e psicologia, rendendo comprensibile il desiderio dei leader di disporre di questi strumenti. La Cina dispone attualmente di 3 portaerei.

aerei in servizio, la seconda flotta più grande al mondo dopo quella degli Stati Uniti che ne possiede 11. La Francia prevede di sostituire la sua unica portaerei con una nuova unità prevista per il 2038, mentre l'India sta valutando una terza portaerei a propulsione nucleare.

Il colosso americano dei semiconduttori Nvidia ha stretto una partnership con il campione cinese della robotica Unitree Robotics e il produttore singaporiano di mani robotiche Sharp per rilasciare un nuovo design di riferimento per robot umanoidi destinato ad accelerare l'innovazione nel settore globale. L'amministratore delegato di Nvidia Jensen Huang ha effettuato l'annuncio durante un discorso alla conferenza Computex di Taipei, la più grande esposizione tecnologica asiatica. Il nuovo design, denominato H2+ Isaac GR00T, supporterà la ricerca sulla robotica umanoide a livello industriale, semplificando l'intero flusso di lavoro per gli sviluppatori, dalla raccolta dei dati all'addestramento delle politiche fino al dispiegamento nel mondo reale. Il sistema combina il corpo umanoide H2 di Unitree con le mani robotiche a 5 dita Wave di Sharp, mentre i modelli fondazionali Isaac GR00T di Nvidia forniscono le capacità di ragionamento avanzato che fungono da cervello del robot. La potenza computazionale è garantita dal processore Jetson AGX Thor T5000 di Nvidia, costruito su un'unità di elaborazione grafica Blackwell con 128 GB di memoria. Nell'industria robotica i design di riferimento funzionano come progetti che altri operatori possono adottare e personalizzare, e Nvidia ha contribuito a tali iniziative nel tentativo di rendersi un fornitore indispensabile di software e hardware nel settore in crescita. Tra le altre novità presentate, Nvidia ha lanciato Cosmos 3, un modello fondazionale definito la frontiera dei modelli di intelligenza artificiale fisica, capace di comprendere il mondo fisico sia dalla prospettiva in terza persona sia in prima persona. Analisti di Morgan Stanley hanno stimato che le vendite annuali di robot umanoidi in Cina raddoppieranno fino a circa 28.000 unità quest'anno, il numero più alto al mondo, con il settore destinato a diventare la prossima grande industria a sostegno dell'apparato manifatturiero ed esportativo cinese.

La startup cinese di intelligenza artificiale Minimax ha presentato il suo ultimo modello di punta denominato M3, progettato per ancorare la strategia dell'azienda nel campo degli agenti di codifica e dei flussi di lavoro automatizzati. La società con sede a Shanghai ha dichiarato che l'architettura ridisegnata del modello riduce i requisiti computazionali fino a un ventesimo dei livelli precedenti, abbattendo i costi di inferenza e incrementando la velocità di risposta. Minimax ha sottolineato che M3 è in grado di elaborare fino a 1 milione di token di dati contemporaneamente, 5 volte più del predecessore M2.7, consentendo al modello di gestire progetti di programmazione lunghi e complessi. In un test di riferimento citato dall'azienda, M3 ha individuato con successo come ottimizzare software in esecuzione sui chip Hopper di Nvidia. Secondo quanto comunicato dalla società, il modello ha superato rivali come GPT-5.5 di OpenAI e Gemini 3.1 Pro di Google sul principale benchmark di ingegneria del software SWA e Bench Pro. Il debutto di M3 rappresenta il primo grande lancio di prodotto dall'avvio formale delle preparazioni per un'offerta pubblica iniziale sul listino tecnologico Star Market di Shanghai, a complemento dell'attuale quotazione a Hong Kong. Il modello funge da base per la più ampia strategia di intelligenza artificiale agente dell'azienda, che ha recentemente introdotto Mavis, un sistema multiagente che consente a diversi agenti di operare simultaneamente su un singolo dispositivo, ciascuno delegato a compiti distinti. Minimax ha lanciato una campagna

promozionale di 7 giorni per il servizio di interfaccia di programmazione del modello M3, offrendo uno sconto del 50%. La presentazione avviene in un contesto di crescente competizione nel mercato dell'intelligenza artificiale open source, con Nvidia che ha svelato Nemotron 3 Ultra e sviluppatori cinesi che continuano a spingere la frontiera delle prestazioni. Secondo il primo bilancio pubblicato a marzo, i ricavi di Minimax hanno raggiunto 79 milioni di dollari nel 2025, in crescita del 159%.

La Malaysia difficilmente si avvicinerà alla richiesta statunitense di destinare il 3,5% del prodotto interno lordo alla difesa, secondo gli analisti, mentre il paese tenta di modernizzare un apparato militare obsoleto senza sovraccaricare le finanze pubbliche né apparire allineato alla strategia americana nei confronti della Cina. Il ministro della difesa malese Mohamed Khaled Nordin ha riconosciuto il diritto degli Stati Uniti di sollecitare un aumento delle spese militari, sottolineando tuttavia i limiti della Malaysia come economia in via di sviluppo e la necessità di investire anche in altri settori per evitare instabilità. Le sue osservazioni sono giunte dopo che il segretario alla difesa americano Pete Hegseth aveva esortato gli alleati asiatici al dialogo Shangri-La di Singapore ad aumentare la spesa militare in parte per contrastare la crescita militare cinese. Il bilancio della difesa malese per il 2026 ammonta a 21,74 miliardi di ringgit, con un incremento del 2,9% rispetto all'anno precedente. La Malaysia non spende più del 3% del prodotto interno lordo per la difesa dal 1991 e la spesa attuale si aggira intorno all'1% dal 2018. I vincoli fiscali hanno accentuato l'interesse della Malaysia per capacità asimmetriche a costi contenuti, inclusi droni, munizioni circuitanti e sistemi sensoristici, nonché tecnologie difensive provenienti da paesi come Turchia, Corea del Sud e Australia. Analisti hanno tuttavia precisato che tali sistemi dovrebbero integrare e non sostituire le capacità militari tradizionali necessarie per monitorare il Mar Cinese meridionale, lo Stretto di Malacca e il Mare di Sulu. Gli stati del sud-est asiatico si trovano di fronte a un dilemma simile a quello europeo, dovendo rafforzare le proprie capacità difensive e collaborare più strettamente con potenze regionali evitando al contempo di apparire schierati con Washington.

i prezzi delle abitazioni in Cina hanno registrato una modesta ripresa a maggio, aggiungendosi alla crescita di marzo e aprile, con segnali positivi di una graduale stabilizzazione del mercato immobiliare dopo 5 anni di debolezza. Il prezzo medio delle abitazioni di nuova costruzione in 100 città si è attestato a 17.156 yuan al metro quadrato, in rialzo dello 0,16% rispetto al mese precedente e del 2,03% su base annua, secondo i dati dell'Accademia dell'Indice Cinese. La notizia ha spinto al rialzo i titoli immobiliari, costruendo su un precedente rimbalzo seguito alla pubblicazione di linee guida favorevoli sul rinnovamento urbano nell'ambito del 15° piano quinquennale per il periodo 2026-2030, rilasciate dal Consiglio di Stato. I titoli immobiliari quotati nella Cina continentale hanno registrato rialzi diffusi, con Grandjoy Holdings Group in crescita di quasi il 10%, Deluxe Family oltre il 10% e Shanghai Luyazui Finance in aumento di quasi il 4%. Analisti del settore hanno indicato che il comparto ha superato la fase di aggiustamento più severa, con il sentiment di mercato complessivo che si è fatto notevolmente positivo. La ripresa appare legata al cambiamento delle aspettative sui prezzi, con gli operatori di mercato che ritengono generalmente che la correzione dei prezzi abitativi stia volgendo al termine. I primi 100 sviluppatori immobiliari hanno registrato vendite totali per 1.200 miliardi di yuan da gennaio a maggio. Sebbene le vendite siano diminuite rispetto all'anno precedente, l'entità del calo si è ridotta per il terzo mese consecutivo. Nel segmento delle abitazioni usate, le transazioni in 20 città chiave hanno raggiunto 125.000 unità dal 1 al 27 maggio, con un incremento annuo del 23,2%. Pechino ha registrato 14.000 vendite e Shanghai 23.000 unità, con aumenti rispettivamente del 20 e del 26%.

Il contributo della Cina alla crescita globale risulta sottostimato, mentre lo yuan è posizionato per emergere come valuta fondamentalmente forte a livello internazionale, secondo un nuovo studio di un importante centro studi pechinese. I ricercatori del China Finance 40 Forum, composto da alti funzionari di regolamentazione e specialisti finanziari, hanno sostenuto che la scala degli investimenti cinesi potrebbe essere fino a 3,4 volte quella degli Stati Uniti quando misurata in termini di volume di investimento fisico. L'analisi supera di gran lunga le stime basate sulle metriche internazionali comunemente utilizzate e si inserisce nel contesto degli sforzi di Pechino per espandere ulteriormente la propria influenza economica. Il centro studi ha attribuito il divario al costo relativamente basso dei beni di investimento in Cina, stimato a circa il 37% dei livelli statunitensi. Su questa base, ha calcolato una parità di potere d'acquisto degli investimenti di 2,60 yuan per dollaro, superiore ai tassi di mercato e alle stime più diffuse. Secondo i ricercatori, con la ripresa dell'economia cinese e la transizione dal vecchio al nuovo modello economico, l'aumento dei prezzi dovrebbe avvicinare la valutazione dello yuan ai suoi fondamentali. Lo studio ha evidenziato una differenza strutturale tra le due economie. Mentre gli Stati Uniti investono massicciamente in capitale digitale e infrastrutture informatiche, la Cina mantiene un vantaggio nella manifattura tradizionale, nell'ingegneria civile e in settori emergenti come le nuove energie e l'economia a bassa quota. L'investimento fisico cinese nell'ingegneria civile risultava 10,8 volte quello statunitense nel 2023, con vantaggi significativi nell'utilizzo di metalli industriali e nel dispiegamento di droni commerciali. Per contro, gli Stati Uniti hanno aggiunto nello stesso periodo quasi il doppio della capacità di calcolo rispetto alla Cina.

In tutta l'Asia orientale, genitori e nonni stanno ripensando il tipo di ricchezza più opportuno da trasmettere alle generazioni successive, abbandonando progressivamente il predominio storico degli immobili a favore di azioni, fondi di investimento e prodotti assicurativi. In Corea del Sud questo cambiamento è già visibile nei conti di intermediazione intestati a minori. Una delle principali società di intermediazione del paese ha registrato un incremento del 272% su base annua dei conti detenuti da clienti minorenni nel primo trimestre del 2026, con Samsung Electronics come titolo più scambiato tra i giovani investitori. Il governo sudcoreano ha da tempo cercato di spostare la ricchezza delle famiglie dal settore immobiliare ai mercati dei capitali, sostenendo che l'eccessiva dipendenza dalla proprietà immobiliare pesa sulla crescita della produttività. Una misura fiscale offre benefici per i fondi di investimento donati ai minori, con donazioni fino a 20 milioni di won esenti da imposte ogni 10 anni. Con l'indice di riferimento Kospi in rialzo di circa il 103% dall'inizio dell'anno, questi sforzi sembrano produrre risultati. Si stima che circa il 65% della ricchezza delle famiglie sudcoreane sia legato al settore immobiliare, percentuale che in Cina sale tra il 70 e l'80%. Quella fiducia sta iniziando a incrinarsi. In Giappone, che ha attraversato il suo aggiustamento immobiliare decenni prima, i legislatori si preoccupano da tempo del fenomeno dell'eredità da anziano ad anziano, in cui i patrimoni passano da genitori anziani a eredi già a loro volta in età avanzata. Un nuovo modello di conto di risparmio individuale a esenzione fiscale che consente investimenti fino a 6 milioni di yen dalla nascita ai 18 anni dovrebbe essere lanciato a gennaio. In Cina, gli analisti ritengono probabile un passaggio verso gli investimenti azionari, ma avvertono che il processo potrebbe richiedere diverse generazioni per affermarsi su scala nazionale.

CITIC Securities. La società di intermediazione più redditizia della Cina e fino a poco tempo fa la maggiore per attività. Ha presentato un piano per raccogliere 16 miliardi di yuan attraverso un nuovo collocamento di azioni H destinato alla controllante CITIC Financial Holdings, con l'intero ricavato destinato alle operazioni all'estero. L'operazione rappresenta la più grande raccolta di capitale azionario da parte di una società di intermediazione cinese dal 2022, quando la stessa CITIC aveva raccolto 28 miliardi di yuan attraverso un'emissione di diritti. La spinta di Pechino per costruire banche di investimento competitive a livello internazionale sta accelerando. La fusione dell'anno scorso tra Guotai Junan Securities e Haitong Securities ha creato la più grande società di intermediazione cinese per attività, superando il leader storico CITIC Securities. Nel frattempo, China International Capital Corporation ha cercato di acquisire il controllo di Dongxing Securities e Qinda Securities per rafforzare la propria posizione e ampliare la competitività internazionale. Le società di intermediazione stanno raccogliendo capitali in misura crescente per sostenere la crescita all'estero. Dall'inizio dell'anno, GF Securities ha annunciato piani per iniettare fino a 6,1 miliardi di dollari di Hong Kong nella propria controllata locale, mentre Huatai Securities ha raccolto 10 miliardi di dollari di Hong Kong attraverso un'offerta di obbligazioni convertibili per sostenere l'espansione internazionale. Analisti del gruppo finanziario statale Shenhua Nongyuan hanno osservato che l'espansione del bilancio all'estero è diventata un consenso strategico tra le principali società di intermediazione, aggiungendo che circa la metà delle prime 10 società di intermediazione cinesi ha già scelto le controllate offshore come canale privilegiato per l'espansione. Il settore dell'intermediazione cinese sta attraversando una fase di profonda trasformazione strutturale, guidata dalla volontà di Pechino di dotarsi di campioni nazionali capaci di competere con le grandi banche di investimento occidentali sui mercati finanziari globali.

0: Il colosso cinese delle consegne di cibo e servizi a domanda Meituan ha riportato la terza perdita trimestrale consecutiva, in un contesto in cui la concorrenza nel mercato delle consegne alimentari sembra attenuarsi ma la rivalità più ampia nel settore dei servizi locali continua a pesare sui margini. I ricavi nei tre mesi conclusi a fine marzo sono cresciuti del 5,6% su base annua attestandosi a 91 miliardi di yuan. La società ha registrato una perdita netta rettificata di 4,97 miliardi di yuan per il primo trimestre, comunque più contenuta rispetto alla perdita di 15 miliardi del trimestre precedente, grazie in parte alla riduzione della spesa in sussidi per le consegne alimentari e a una migliore efficienza operativa. Il cofondatore e amministratore delegato Wang Keqing ha evidenziato durante la comunicazione sui risultati l'espansione internazionale dell'azienda e le iniziative legate all'intelligenza artificiale. Il servizio di consegna alimentare Keqing ha ottenuto miglioramenti significativi in termini di efficienza sia a Hong Kong sia in Arabia Saudita nel primo trimestre, con una crescita anche in altri mercati mediorientali. Keqing ha avviato servizi in 5 mercati del Medio Oriente tra cui Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Bahrain. Wang ha anche sottolineato il ritmo accelerato nell'adozione dell'intelligenza artificiale nell'applicazione principale di Meituan, unendosi all'ondata di aziende tecnologiche che utilizzano questa tecnologia per migliorare l'esperienza degli utenti. Mentre la pressione competitiva nel mercato delle consegne alimentari sembra attenuarsi, Meituan affronta sfide crescenti nel segmento dei servizi in negozio, che coinvolge la vendita di buoni riscattabili presso commercianti e fornitori di servizi locali in categorie come ristorazione, attrazioni turistiche e cinema. Le azioni di Meituan avevano chiuso il rialzo del 6,5% alla vigilia della pubblicazione dei risultati.
1: 那你呢？请问你有什么心情？
2: 没什么心情，好像已经想过这个画面很多。

Lo Stato della Florida ha avviato un'azione legale civile contro OpenAI e il suo amministratore delegato Sam Altman, accusando il produttore di ChatGPT di aver sviluppato un prodotto che mette a rischio i bambini in nome del profitto. Il procuratore generale dello Stato James Whitmer ha annunciato la causa dichiarando l'intenzione di far pagare all'azienda per i danni provocati ai minori. Le autorità della Florida avevano avviato un'indagine sul gigante dell'intelligenza artificiale in seguito a una sparatoria nel campus della Florida State University l'anno scorso. L'ufficio del procuratore generale conduce anche un'indagine penale separata sulla società, basata sulle accuse secondo cui il chatbot avrebbe fornito consigli al sospettato riguardo alla scelta delle armi. L'azione civile depositata presso un tribunale statale accusa la società di violare le leggi statali a tutela dei consumatori. La denuncia di 83 pagine si basa prevalentemente su articoli di stampa e altri rapporti pubblici. Lo Stato chiede un'ordinanza giudiziaria che imponga maggiori protezioni per i dati dei minori e controlli parentali più rigorosi, oltre a sanzioni pecuniarie per OpenAI. La causa si aggiunge al crescente scrutinio legale che la società sta affrontando per le accuse secondo cui il suo chatbot avrebbe aiutato utenti a fare del male a se stessi o ad altri. Genitori di persone morte per suicidio hanno presentato denunce contro l'azienda, così come le famiglie delle vittime di una strage in Canada. Questi procedimenti contribuiranno a definire il livello di responsabilità delle società di intelligenza artificiale per le risposte fornite dai loro prodotti. OpenAI non ha risposto alle richieste di commento sulla causa civile. In precedenza la società aveva sostenuto che il chatbot si limita a far emergere informazioni già ampiamente disponibili in rete.

La famiglia italiana proprietaria del marchio di aperitivi più celebre al mondo sta preparando un cambio generazionale ai vertici della catena di controllo. Luca e Alessandra Garavoglia, fratelli e azionisti di maggioranza di Campari, stanno lavorando al passaggio di consegna ai rispettivi figli, Alessandro Garavoglia di 25 anni e Jacopo Forloni di 36. Un primo segnale della successione in corso risale alla primavera, quando i due giovani sono entrati nel consiglio di amministrazione di Campari come amministratori non esecutivi in rappresentanza della holding di controllo Lagfin. Alessandro Garavoglia è stato nominato anche vicepresidente del gruppo che ha chiuso il 2025 con 3 miliardi di ricavi e 386 milioni di utile. Un elemento decisivo emerge da un documento depositato nei giorni scorsi presso la Camera di Commercio del Lussemburgo, dove è stabilita la catena di controllo di Campari. A fine aprile Alessandro Garavoglia e Jacopo Forloni sono diventati amministratori anche di Artemisia Management, la società che detiene di fatto il comando di Lagfin e, a cascata, di tutte le partecipazioni della cassaforte familiare, inclusa Campari. Artemisia Management è il socio accomandatario di Lagfin, quello che assume le decisioni su investimenti, disinvestimenti e strategie della holding. Da un documento collegato a un progetto immobiliare avviato dalla holding negli Stati Uniti risulta che oltre il 50% di Lagfin fa capo a una fondazione con sede a Vaduz nel Liechtenstein, il cui capitale è interamente detenuto da Alessandro Garavoglia. Ciò indica che Luca Garavoglia ha già trasferito al figlio la maggior parte delle azioni della holding. Non è ancora chiaro se anche Alessandra abbia trasferito la propria quota al figlio Jacopo Forloni. Luca Garavoglia resta presidente di Campari e molto attivo nella gestione, mentre la nuova generazione inizia a godere di una crescente autonomia

Un museo nella Francia orientale ha denunciato alla polizia il furto di una banana che costituisce l'elemento centrale di un'opera d'arte multimilionaria dell'artista visivo italiano Maurizio Cattelan. Il frutto mancante, che era fissato con nastro adesivo a una parete per formare la provocatoria opera intitolata Comedian, è stato notato scomparso da una guardia del Museo Pompidou Metz in Lorena, filiale del celebre Center Pompidou di Parigi. Il museo ha dichiarato di aver sporto denuncia penale per furto contro ignoti e di aver provveduto a sostituire la banana. La parte deperibile dell'opera viene sostituita ogni 3 giorni per mantenerla in condizioni adeguate. Un'iterazione dell'opera era stata acquistata nel 2024 dal fondatore di criptovalute di origine cinese Justin Sun per 6,2 milioni di dollari. Pochi giorni dopo l'acquisto, Sun aveva mangiato una banana davanti alle telecamere a Hong Kong. Nel luglio dell'anno scorso, un visitatore del museo aveva mangiato il frutto, ma le guardie erano intervenute rapidamente applicando una banana sostitutiva. In quell'occasione Cattelan aveva commentato di essere deluso che il visitatore affamato avesse consumato solo la banana e non anche il nastro adesivo. Il museo non aveva intrapreso azioni legali. Questa volta, invece, ha deciso di sporgere denuncia penale poiché l'autore del gesto è rimasto non identificato, rendendo impossibile qualsiasi forma di dialogo, e perché si tratta della seconda volta che l'episodio

si verifica. La creazione commestibile di Cattelan, che intende mettere in discussione il concetto di arte e il suo valore, ha suscitato controversie sin dal debutto alla Fiera Art Basel di Miami Beach nel 2019, quando era stata proposta al prezzo di $120,000 e un artista performativo l'aveva mangiata dichiarando di sentirsi affamato. Cattelan è noto anche per aver realizzato un water d'oro a 18 carati perfettamente funzionante, rubato durante un'esposizione e mai recuperato.

嗯。

干他！

0: 以后别在我的地盘转，更别动我的人，明白了吗？
1: 明白明白。
0: 滚。

0: 选我，选我，应该要选我吧？
1: 选我，选我，选我好吗？
0: 选我吧，
1: 别选那个陈小九，选我。
0: 什么？

0: 这个城堡已经4500年了，特别老的一个城堡。
1: 这里呢，就是整一个城堡加城市的全景了，好漂亮啊！

iPhone X, I don't got it. Get out, Pokemon, Pokedex.

拒绝悲伤，只管去难过，去愤怒好了。忍不住眼泪，那就尽情地哭吧。

长度翻来覆去时的具体的提醒，窗边光线扑朔迷离，是回忆不敢抵制。